0: Madrid.
1: Fins aquí, 18 de maig a la Vila de Raimon.
2: Radio Arels. A Ceret, 88.2.
3: Cada dia, Radio Arels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
4: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi.

siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti